0: Eccellenza, vado!
1: Fa il tuo piacere!
0: È pieno il paniere, fa penitenza!
1: Fame non ho!
0: Oh, mi rincresce! Vadi quando esce chiuda!
1: Va!
0: Boh!

0: è una donna gelosa. Un breve istante la rimando. Eccomi!
1: Sono strego di pazzi di un albergo.
0: In questo paese cibo e vino.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: Qual è il vostro disegno?
1: All'arma delle feste, sir, di stato, ostaggio la divina. Mia sorella!
0: Cattavanti!
1: Sì, ma scusa che le prendine a vento, ma sono già vento, sì, e la tentaglio. Appena più mi indosserò,

andar fino ad otte mal sicuro. Temo nessuno, la cappella metti un orto ma chiuso, poi c'è

0: violentossi, però non porta più su terra di serpo. Addio.
1: Sentessi per rito portapoce del giardino, da qua è nel fondo, ma a mezzo della canna, un piccio varco guida ad un altro scuro. Mi fuggi.

0: eccellenza, di gran giubilo. Apprestate dritte deum. Tu resta, nobile bomba, fruto ogni anglo, raccoglie ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Sei morto!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola! Aperta!

0: vuoto, chi ha detto chi fu? Si ritrovò nella cappella, questo paniere tu lo conosci?
1: Certo!
0: Il cesto del Vittor Prima, e non di meno, con tutte le che sai. Io lo lasciai ripieno, di cibo prelibato, il cesto del

disse egli stesso, ond'io l'abbia già messo, qual riparo. Libera me, Domine.

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, un visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: mosche a palazzo.
1: Un ciambellano uscia pur ora in traccia.
0: Apri,

0: entri di buon punto. Comanda la nuova, comanda la caccia.
1: Un Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a merma di vita tra le frate perduta. E la ventrò, ne si sola ben presto, allo scavalco lesto il muro del giardino coi miei cagnotti.

0: C'era il pittore
1: Caradossi.
0: Ehi, sa dove l'altro s'asconde? Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male,

0: nove, un subito fedele
1: al fatto. Chi m'accusa? I nostri piedi van frugar la villa.
0: Segno che ben te l'ha.
1: Sospetti di spia.

0: Io dite dove dunque angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta! Dov'è?
1: Non lo so! Dove verrà di ricorda?
0: Ecco!
2: Ah, oh, mio, da qui!
1: Quanto davano sti baci!

0: e Angelotti?
1: Sì!
0: Basta, Romberti!
2: È svenuto!
1: Assassino!
0: Portatelo!
1: Voglio vederlo!
0: Portatelo!

0: e poti ferrare a fitta. Che scoprita, come dove?
1: Alla regga,
0: fatta ruga.
1: Alla parte vincitore.
0: Come la

0: Eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E ben lo sapenda, morte le porte.

0: e simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Sì, ma sicuro.
0: L'ordine ch'io li darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: preso.
1: Ho ben compreso.
0: Va.
2: Voglio avvertirlo io stesso.
0: E sia, le darai passo. Vada allora quanta.

cavaradossi. A voi vi resta un'ora, un sacerdote i vostri cenni attende.